0: cattiva.
1: Java del mondo, il guerrero sapocano, il brutto la fai, agnè manteo quero di. Il brutto era impossibile, endura di compù, guarda nel tuo e oindo la vai, tronco le oggi di asso, poi fuori a cuoio di alò, guerrero.